Uomo fai presto, per l'auto al parcheggio c'è un povero Cristo. Trapassa la piazza, in bocca al viale, finché non incontri una rampa di scale. 300 gradini e arrivi al mio nulla, mi vedi trascino una mente che sballa. Un sorso di mare, una lama di sole, per l'ultima spiaggia